0: Gracias, chicos. E così si conclude il nostro incontro di oggi. Gianni, Elisabetta.
1: 102.7. Más bello. Pura música a las 24 horas.